0: Ora sospicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E lo ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone,
0: temerario inseguita,
1: il giuramento,
0: non sono i giuramenti, taci,
1: oddio, non parlo più, un fiato padron mio,
0: così saremo amici, orro di un poco, sai che perché sono qui,
1: non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Guarda che sei un grand'uomo, sappi che io sono innamorato di una bella donna. E son certo che mamma la vidi le palla e nel tuo casino questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ritiriamoci un po' e scopriamo terre.

0: Ecco, quella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fervente per incanti.
0: E titoli gruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa

0: via, si admirare o neve, mi pone al cimento cos'è. Se non credete labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Ma non è vero?
0: Io, dili un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dili per tutto.
2: E ben fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non...

passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

leggeri, leggeri di testa, leggeri di testa, girando quella e qua e là e qua e là. Con fortuna che batti la festa, che batti la festa, ma per me cominciarono la cosa.

0: Guarda! Oh, guarda, guarda! Che bella gioventù, che belle donne!
1: Credimi, mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare buona gente! E qualche sposalizio?
2: Sì, signore, la sposa sono io!
0: Me ne consolo, lo sposo
3: io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Poi il mio vasetto, un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici, il vostro nome.
2: Selina.
0: E il tuo?
3: Masetto!
0: Oh, caro il mio Masetto! Cara la mia zerlina! Vesibisca la mia protezione! Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!
0: Presto, va con costore! Nel mio palazzo conduci lì solfatto! Ordina cappiono cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pur, fra poco la mecco verrà.
2: Ma non temere, le mani sono un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non ti vedo coppetto.
3: Vedi, lo cospetto.
0: Là. Igname dispote, se subito senza altro replicarlo.

capito. Signor sì, signor sì. Fino al capo e benemo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non so. Cavaliero siete già, dubitar non posso fe, e oggi c'è la bontà che vorrete aver per me, avete me. Pecunaccia, malandrina, fossignor la mia ruina, fossignor la mia rovina. Vengo, resta, e una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora te. Bricodaccia, maledrina, fa signor la mia rovina, fa signor la mia rovina. Vengo, resta, e una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere, faccia il nostro cavaliere.

0: Linetta gentil, da que scioccone, che le dite a mio ben sofare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi, colui, mi pare che onesto uomo, un nobile cavalier, com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifocato vice strapazzato.
1: Ma, oh, signor, io le chiedi parola di sposare.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per essere paesano. Un'altra sorte vi procurano quegli occhi preconcetti.

0: Non vorreste?
1: Fede, inganno d'arrestar! Io so che raro quelle donne, voi altri cavalieri, siete onesti e sinceri!
0: È un'impostura delle gente plebea, la novità, la dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante, io...

0: alto il geremonio si diverta, dopo le mie cacciabili progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mandava questo in per!
2: Signore, attendo le ritrovia! Avete cuore, avete anima generosa!
0: Saverei che gli avrei detto qualche cosa. Ti domanda perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia!
0: Mi torna il fiato in corpo! Comandate, di congiunti parenti, questa man, questo ferro! I beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la karma torba del viver vostro?

0: dentro ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il padrino mio va tutto bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a stare con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarre la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donnelvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacchi.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridare.
1: Oh.
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto l'andassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alce bravo, la farla ancora al meglio, incominciasti a sopra il terminale. Troppo mi premono queste conte di notte, le voglio divertire finché de notte. Canalino, cade la testa, una gran testa fa per volar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza colore nella fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare volar. Il minuetto, fare volar, chi la follia, fare volar, chi la lemana, fare volar. E rifà tanto dalla tua canto, qualcosa è quella, corona già, amore già, amore già. Alla malista, dopo mattina, una decina che devi mettare. Alla malista, una decina che devi mettare. Se tu mi piazza qualche ragazza, te che quella, cercami là. Alla malista, dopo mattina, una decina che devi mettare. Senza colore nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia. La malista come mattina, una decina devi mettere, una decina devi mettere, una decina devi mettere.

0: non mi toccar.
1: Perché
0: mi chiedi? Perfida! Il tato so potar dovrei tu una man infedele.
1: No, no, no, taccia per te. Io non merito la teta e frattamento.
0: Come? Ed

0: Ma se la tua sento, o della voce del nostro cavaliere.
1: E venga te, lascia che venga.
0: Se mi fosse un poco da uccidere.
1: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, Brituncella, hai timor che un comprenda, come tra voi passata la faccenda. Preso, preso, perché venga, fornivo, da qua, che lato, c'è una nidica, qui c'è la...

fate per cose ragazze, intrestatevi dei giovinetti, volere attraverso le pazze, volere scherzare, ballare, scherzare e ballare. E a te, cioccolata, arcellina, giudizio, sorbetti, confetti, arcellina, giudizio.

0: se per pagare la tetterina. La bricona fa festa,
1: e vulgare già non da Sandrina.
0: Tocca pure di cara la testa.
2: Quel vasetto mi passerà l'una.
0: La bricona mi disegna che lei lo ha
2: dovuto.
0: Tocca pure di cara la testa.
3: Quel vasetto mi passa l'unato,
0: in Italia c'è bello da
3: fare.
0: Tocca come
3: quel vasetto mi passa l'unato,
0: in Italia c'è bello da fare.
3: Qui bisogna il cervello a spalle.

Non ti sei can, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se man, vai che se

0: Vieni qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
0: Non tagliando di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Pur che lasciam le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciam le donne. Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: E tutto amore, e a una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che ne sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più veriglio. Or su, cosa vorreste?
0: Odi. Vedesti tu la cameriere di donne lì fino?
1: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentare la mia sorte. Ed ho pensato, già che son verso sera per arguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Tanto credi con gente di tarlando gli abiti signorini. Via, via!
1: Signor, per più ragioni...
0: Finiscela! Non soffro posizioni!

0: amico, che ti pare?
1: Mi porca abbiate un'anima di bronzo.
0: Alla che sei un gran donzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a rabaciarla, fa le quattro carezze, finge la voce mia. Poi con ballarti cerca, teco con nulla un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se poi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
1: Zitto.
0: L'ape.
1: Giudizio.
2: Come vuoi?
0: Leggiamo che vada.
1: Che brollo!

0: viva l'amor, la mia luce.
1: Mio tesoro,
0: mia venere,
1: so per voi tutto fuoco,
0: io tutto cenere,
2: il vo si riscalda,
1: e non mi ingannerete,
0: no, sicuro,
1: giuratevi,
0: giuro questa mano, che caso ho trasporto, e ho

0: Si senta la finestra, sarà lessa. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovar rotto via. Un altro parla, fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fa lo masetto, chi va là? Corrisponde, animo schiovalmoso. Chi va là? Non è solo
1: un giudizio.
0: Amici, non è solo soffrire. Sei tu masetto, appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni. E Porello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Chi? Quell'uom senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo. Bagatelle. Bravissimo masetto, anch'io per voi munisco, per fargli da quel birbo di padrone, ma senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi cavano, e gli altri cantano, e piangendo cerchino, lontano non sia di qua, no, lontano. Lontan non sia di qua. Se un uomo è una ragazza, passeggia nella piazza, se sotto la finestra, agli all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà.

siamo me una ragazza, per spettare nella piazza. Si fota una finestra, tagli alla cuore, sentite. Ferite, ferite, ferite, pol ferite, ferite, pol ferite, ferite, e tanti voi cadano, e gli altri fatal fa, e piantano cerchio, lontan non sia di qua, no, lontan, lontan non sia di qua. Andate, fate presto, andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai.

vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: Lasciatelo senza. Ultimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: E non ti basterà rompergli l'ossa, fagassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo, o farò i 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Aspetto, apri a questo moschetto, e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta, certo! Or prendi, questa per la pistola. Pensa bene, moschetto!
1: Vai, hai soccorso!
0: Faccio se morto! Questa per ammazzarlo, questa per farlo in brani, nell'anima scalzon, ceffo da cane!
2: La testa mia! Le spalle e il

0: d'uomo.
1: Qui.
0: Voi.
1: Qui. E ancora. Qui.
0: E poi non vedor altro.
1: Oh mio poco questo piede, questo braccio e questa mano.

0: tu che ingannassetto poco fa crudelmente maltrattasti, dunque tu mi ingannasti scellerato, spacciando di domino il tuo giovane.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca poderlo, anzi a me.
1: No, a me.
2: Ecco, pate, io meco tutti tre. A pietà, signori, e a pietà, anime, pietà, anime.
1: Pietà!

già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò. Di vasetto non c'ho nulla, non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, per dire a questa fanciulla è un'oretta, circoncirca, che con lei giran dopo, e con lei giran dopo. Bravo signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lui, la foca, quella, poi, il gelato, l'affar si sa.

Dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non si adempia uccisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo' fare a chi si deve, e in pochi istanti

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzando a caccia di ragazze. E tardi, un po' non sono, due della notte, avrei voluto un po' di sapere come felino. La farta l'aparello e donna Elvira, e gli avrò visto.
1: Al figliuolo, io faccio un precipizio.
0: E adesso, con l'aparello, chi mi chiama? Non conosci il padrone?
1: Oh, se non lo conoscessi.
0: Come? Firmo.
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te.
1: Signor Veldono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti devo dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son che partisti ti dirò un'altra volta. O la più bella ti posso solo narrar.
1: Non desca il cielo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Con poche parole, e la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E le porello.
1: Per me.
0: Per me.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio leporello. Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto pronto per quel muretto in questo loco io morto.
1: E mi dite la cosa con tal'indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così, stata mia moglie.
0: Meglio ancora.

0: Ve l'ho detto. Sarà quello lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere.

0: io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiatelli ci dà. Par vivo, par che sembra e che voglia parlare.
1: Forso parla, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: posso terminar. Finiscila, vol nel petto, ti metto quest'altare, ti metto quest'altare.
1: Che impiccio di capriccio,
0: che gusto che spassetto,
1: io sento vincerar,
0: lo voglio far pesare,
1: lo voglio far pesare.
0: Statua gentilissima, benché di marmo siate, Abaddon, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare.

0: gloria di qua,
1: per carica marziana,
0: la strega,
1: per carica
0: marziana, il polpetto a strega. Ma preparare l'antavo, andiamo via di qua,
1: andiamo via di qua,
0: via di qua.

di svenir, mi fa proprio di svenir, mi fa proprio di svenir. Pianto! Servo!

0: mentre mangio, fisco un poco.
1: Non vuol farmi.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.

0: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'uomo di sasso, oh, oh, bianco. Ah, padrone, mio cielo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come va, ta, ta, ta, ta.
1: Non capisco niente, manco,
0: ta, ta, ta, ta.
1: Tu sei manco, verità, verità, verità.
0: Ma sentite,
1: ascoltate, altri.
0: Io tremo,
1: altri dico,
0: no,
1: altri.
0: No,
1: manco. E poi venite in frigo ad aprire io stesso